0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!